ragazzi, mo domo stazenese che Portugal angura class. Iran Brasilia, obrigado. Marquinhos, Rafinha. Atazamente che has visto, la Francia che ha lito la mia orchestra in Parigi. Io sto nem te nap ki captak map Parigi va vonak. Punte te captak. Allez cookie che mi do mai aria classique en faisait da gira. E io che angulate in da after party show Summer Edition.